Lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare, lo stesso discorso che si può fare